0: behind me.
1: Su, parliamo in tre.
2: Notte senza lumicino,
0: ora nera nel cammino, sul più chiare degli enigmi di Giulia.
2: Ferro, bronzo, muro, roccia,
0: l'ostinata tua

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone, pigite, ciabatte di pecchina.